possiede quindi tu rendi quindi tu vieni ancora Shabbat. Accra24.com. We speak the capital. Mene Obana.